pazzie. Non hai capito che la vita poi è una sola, è meglio viverla. È come perdere tempo, e tu lo sai.

nella guerra dei numeri. Che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice